0: Cama FM.
1: Próximo evento, Live Concert.
2: Ciao, sono Adriana Laratta, vivo in Calgary, Canada. Stai ascoltando morsegaofm.com.br.